Matami segi kudol gi anisubada muktaminasi. Khetri mayum Bisesori Devi gi khonjelda BM Maishnambana sairengba matami seyama. Lamdam sigi nungshi warini. Khongzom nubi mama machagi. Kumon kuding una jaido nongi marik marakta asumna seyhori.

anjali bai sei awai ba mapu film de ki boniam na sak bai sei ni romi mai tei gi mai ekta sori sanjamna serang bai sei ni